0: avrete detto che non siamo.
1: Prova avrete detto.
2: Intorno piano.